0: Roma, Roma, ma, gaga, la, la, what you be romance.
1: Xavi Fornia, con Xavi Martínez.